nyame adom me ho yɛ kakra hyɛ me ho nkwan deɛ me ho yɛ mete apɔ me ho ɔden me ho yɛ menya gɔ biribi didiɛ ana mada me ho yɛ ɛmrade nie me ho yɛ hyɛ osonie bɛpɛ sɛ mabusa wo sɛ wo ho yɛ anaasɛ wo ho nye megye di sɛ mo ho yɛ ɛhɛ